0: sete. Nimeflow nimeketi kati ya makwichi, kila beti manzeti kama na preach. Lete.
1: Wase wana blast ni kama vibeti, wana remanzeti.